casa. Ma Susanna si avanza, io vo provarmi, fingiamo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa bene, da Figaro al fine non può meglio sperarsi. L'argento è tu, che lingua, manco male con un

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.